0: Stereo Max, arrasando.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?